Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Noah, il protagonista del nostro spazio disco viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia. Music.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Le hai ballate,
3: le hai cantate
2: e ora le trovi tutte su One Dance.
3: One Dance, qui suona la storia.

0: i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo, si chiama Skipper.

0: Keeper dal 1996, era il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance. Dirty it up.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro Disco Viaggio. Oggi vi riporto al 1996 con una perla prodotta in una settimana e un weekend. È bastato poco tempo a Bruno Sanchioni, Emmanuel Top e Bruno Quartier per produrre questa meravigliosa 7 Days and 1 Week.

0: Un video psichedelico, un disco che veramente ha fatto la storia. Erano i BBA con 7 Days and 1 Week. Il disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Summer Vibes. One Dance. Qui suona la storia.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: tutta la dance che ha fatto la storia.
1: La trovi su One Dance.
0: Alza il volume
1: e goditi questo disco.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi presentiamo una perla di un iconico e storico produttore inglese che si chiama Chicane. Nel 1997 fece uscire Offshore, che esplose in quell'estate, prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo. Goditi il nostro Disco Viaggio.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 6:01.

0: Eccoci qui, ciao a tutti, buon estate da parte di Dino Brown, prontissimo al microfono, il meglio della storia della dance andato proprio in onda in queste ultime settimane. E oggi alzate la radio come non mai, perché cominciamo così.
1: La storia della dance.

serata. E che se, cioè, anche se sei un po' giù di corda, senti sto basso, sta cassa, ti riprendi immediatamente. Questo è uno dei più grandi successi del 1994. Non ha superato l'altra loro hit, Move On Baby, però devo dire la verità che anche con questa canzone i Cappella entrarono nella UK chart, perché erano apprezzatissimi in Inghilterra. Tra l'altro ancora adesso fanno i live in giro, anche se sono nati a Brescia, lo sapete, l'ho detto un sacco di volte negli studi della Media Records, con il patron Gianfranco Bortolotti, che amava anche la competizione tra gli studi. Nonostante tutti appartenessero alla Media Records, lui faceva competere i produttori ed era una cosa che stimolava l'arte, e infatti ci sono anche gli

0: nella Media Records il buon Gianfranco Bortolotti amava mettere zizzania, amava far competere i produttori e nascevano sempre delle perle, perché voi pensate che nella Media Records c'erano 20-30 producer, musicisti, cantanti, e allora si facevano le squadre un po' come giochi senza frontiere, no? Si sfidavano a chi faceva la canzone più bella e sono nate un sacco di hit, non solo dance ma anche progressive, e una di queste l'abbiamo inserita nel nostro spazio Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

0: cuore. Tra l'altro ho ritirato fuori una compilation mixata da Francesco Farfa e Joy Kitty Conti. C'era Principe Maurice che faceva l'intro. La compilation si chiama Progressiva 4. Allora facciamo così: vi faccio sentire l'intro di Principe Maurice, che presenta appunto quella compilation lì, e poi parte un super disco da pelle d'oca, Poseidon con The Night Fly. Alza la radio a palla.
1: Stiamo per guidarvi verso un mondo di suoni e ritmi in progressione che aiuteranno la vostra anima e il vostro corpo a trovare una dimensione di libertà totale e profonda. Progressiva 4 è un'escursione nell'universo musicale della mente, condotta da Francesco Farfa e Joy Kitty Conti, il cui obiettivo è farvi scoprire l'energia positiva che è in voi.

0: Soprattutto in questo momento abbiamo ritirato fuori una compilation meravigliosa, il primo brano di Progressiva 4, mixata da Francesco Farfa e Joey Kitty Conti, era Poseidon con The Night Fly, qui nella storia della dance.
1: La storia della dance.

All I Really Want 1999, la versione remix degli Eiffel 65 di questo disco di Kim Lucas, che è stata anche nostra gradita ospite qui nella storia della dance. Non so se svelarvi o no un segreto.

vi posso svelare nient'altro. Queste vocine molto gradevoli che poi ti fanno anche un po' viaggiare. Kim ha una voce un po' particolare, mi ricorda un po' Emilia. E allora dal 1997 un'altra voce dolce, questo è il remix di Big Big World. I'm a

0: Big Big World, che bei ricordi, chissà quanti cassettini della memoria si sono aperti nel riascoltare questo disco.
1: Carmine.
0: Bellissimo.
1: Carmine.
0: No, non c'è nessun Carmine, mi spiace, era Emilia qui.
2: Antonio?
0: No, neanche Antonio, Emilia praticamente è la sorella di Carmine.
1: Carmine.
0: Ecco,
1: Carmine.
0: È la sorella e poi è anche la cognata di Antonio.
2: Antonio?
0: Però non c'è né Carmine,
1: Carmine
0: né Antonio.
2: Antonio?
0: Cioè, non è che possiamo aiutarvi, non ci sono.
3: Attenzione, questo programma provoca effetti collaterali gravi. Da un giorno all'altro potresti ritrovarti a mandare messaggi vocali senza senso come questo.
4: Sabato sera discoteca, martedì sera discoteca, lunedì sera, martedì sera discoteca. Mari, domani sono bene, domani ti giuro che mi fa ingazzare. Domani ti pago un bel dolce e un bel caffè. E poi ti posti i fiori, Mari.
3: Per il tuo bene, ascoltaci con cautela.

0: storia della dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
0: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Outside, uscita nel 1999, grande pezzo, questo è uno dei migliori di quell'anno. Lady Violet, questo progetto dietro al quale si celava Francesca Messina, che ha cantato tutti i dischi tranne questo, perché l'ho già detto un sacco di volte, la voce è quella di Melody Castellari, che tra l'altro canta anche i jingle e la sigla della storia della dance. Un applauso a Melody, ci sa, assolutamente ci sa. E adesso, signore e signori, ah no, un attimo, devo svelarvi una cosa per inoltrarvi il disco che arriva, l'originale di questo pezzo di Inside.

Tracy Spencer, Zitta Zitta del 1986, ha vinto il Festival Bar con questo disco Run to Me, era ballatissimo. Tra l'altro, ecco, da notare che fece successo solo in Italia, nel resto di Europa non ha attaccato, attacchito, adesso lo so come si dice, a differenza degli altri dischi prodotti da Claudio Cecchetto. Mi viene in mente uno su tutti, Sandy Martin con People from Ibiza, che abbiamo ascoltato qualche settimana fa. Quello invece è andato anche chiaramente in Spagna, e ci mancherebbe. Anche loro prodotti da Claudio Cecchetto, 883, hanno ucciso l'uomo ragno.

0: album degli 883 che con questo disco hanno iniziato la loro storia, che ancora non è finita perché sono sulla cresta dell'onda. Vabbè, poi non so se l'avete visto, il, come dire, la fiction, come si dice, la serie, che fiction, su Sky, e tante e tanta roba. Gli 883 ci sono rimasti nel cuore, era appunto Hanno ucciso l'uomo ragno, singolo estratto dall'album 1992, qui nella storia della dance.
1: Sei su One Dance. I'm

Mi ricordo come se fosse ieri, questo disco era contenuto in In Mania Dance Estate 1997. Alzi la mano chi custodisce tutte le In Mania Dance, che è una cosa un po' da ragazzino. Io mi ricordo che i miei amici facevano la collezione delle figurine Panini, poi c'era chi faceva quella di Lupo Alberto, non so se vi ricordate, insomma una volta andava di moda negli anni 90 fare la collezione di figurine.

Ho tirato fuori, come sempre ci succede quando passano dischetti del genere, la nostra bollicina per questa Oh What a Life, Alex Natale Remix, un grandissimo DJ producer che ho avuto anche il piacere e l'onore di intervistare. Lo faccio spesso, ma vi ricordo anche oggi che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance. Il suo nome d'arte era sì Alex Natale, con il quale firmava i remix, ma soprattutto Alex Buddy. E allora ci ascoltiamo un'altra sua perla, questa è Don't Give Me Your.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 6 e 58.
4: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
5: Una produzione italiana che va fortissimo all'estero. Con Infinity al Festival Bar Usura Datura.
6: Usura, usura, usura. Datura, datura. Insieme, insieme.
7: Welcome aboard.

0: momento live, e in questo caso dal Festival Bar del 1995 abbiamo trovato gli Usura insieme ai Datura. Oggi abbiamo già suonato due dischi dei Datura. Andiamo a Bologna dal loro commercialista che sta contando i soldi con questo conta soldi un po' datato. Mamma mia, che emozione! Era Infinity,
1: la storia della dance.

0: quando sento certi dischi, io vi giuro, non so se vi succede anche a voi, mi si apre il cuore, mi si spalanca il cervello e mi vengono in mente un sacco di bei ricordi, perché a me la musica dance mi fa solo venire in mente cose belle. In questo caso, una delle voci più importanti del panorama dance italiano, nonostante lei sia americana, Simone Jackson, tutti la conosciamo come Simone J, Paradise, il remix degli Eiffel 65. Lei ha avuto successo nel 1997 con la sua Wanna Be Like a Man, anche se prima ha cantato un sacco di successi, uno su tutti Take Away the Color e la grande super hit di Ice MC.
1: It's the boom shakalak, for make your neck pop and bend up your back in a different style scene. Ice MC come back and me

0: La primissima versione di Take Away the Color, uscita nel 1993, cantata da Simon J. I. Sam C. Ne uscì un'altra anche nel 1995, cantata da Alexia. Dopo il successo di Think About the Way, insomma, si pensò anche di fare una versione molto più veloce di questa qui appena sentita, Take Away the Color. Tra l'altro io ve l'ho fatta sentire, e perdonate la pseudo ripetizione, anche diverse volte qui nella storia della dance. E adesso io mi ricordo che negli anni 90 non sapevamo una mazza di inglese, però qualcosa in tedesco lo sapevamo dire.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute Nacht.

0: posto il disco originale che si chiama Solo Let Me Go, senza With This Ring. Questa è, come dire, in gergo si chiama Rework. Grande Molly, prima Modo con Heinz Vai Polizai, prodotto da Claudio Zennaro. La voce era quella del compianto, ai noi, Fabio Frittelli. Abbiamo nominato gli Even Seventeen, Let Me Go, anni 80. E allora disco 80 della storia della dance, arriva Epic Children.
1: La storia della dance.

0: Zion e questa Happy Children ha ribaltato tutto nel lontano oramai 1983. Pensate, sono andato a ripescare la classifica. Arrivò al numero 8 il 19 novembre appunto dell'83. Vi dico chi c'era in classifica. Allora, al 7 Mina con Devi dirmi di sì. Numero 6 Gazebo con Lunatic. Al 5 Culture Club con Karma Chameleon. Mamma mia. Numero 4 666 di Paul McCartney e Michael Jackson. Al 3 Mike Oldfield. Al numero 1, e ho lasciato la 2 perché c'entra con il disco che sta arrivando, numero 1 appunto Irene Cara con What a Feeling. E al 2 Bandolero Paris Latino, ripresa poi 20 anni più tardi dai Gemelli Diversi, che hanno campionato questo pezzo. Ci ascoltiamo musica.
1: For the thousands in attendance and the millions watching around the world from the site where legends are

Gemelli diversi con musica, come detto poc'anzi, campionavano Paris Latino Bandolero, conosciuti in tutta Italia grazie alla cover del disco dei Pooh.

Anzi, sai cosa facciamo? Mettiamo un altro pezzo cantato da Jenny B. Firmato sempre Playa Kitty, arrivò dopo The Summer is Magic, Disco Giostra, 1, 2, 3, Train with me.

0: storia della dance.
1: One Dance ti regala David Guetta. Dal 24 al 28 agosto ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Ogni mattina dalle 11:30 a mezzogiorno ti regaliamo due biglietti per il concerto di David Guetta del 6 settembre all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano.

0: One Dance ti regala David Guetta.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

originale, manco ve lo dico, anzi sì, ve lo dico perché mi pagano. 1988 di Patti Smith, grande successo degli anni 80 e poi insomma anche nei 90. Devo dire la verità, i Blistim arrivarono a scalare tante classifiche europee, ma in modo particolare insomma in Italia sono andati benissimo, parteciparono anche a Super Classifica Show con Maurizio Seimandi. Ho fatto sentire la clip insomma recentemente in una delle ultime puntate. Qui nella storia della dance ogni giorno Dino Brown te la racconta, te la mixa Jean-Luc Duval. Allora facciamo così, abbiamo detto che il brano di Patti Smith, People of the Power, l'originale, è del 1988 e allora sempre da quell'anno un pezzo che mi fa impazzire, Eight Wonder, I'm Not Scared.

con I'm Not Scared, uno dei più grandi successi del 1988, con la bellissima Patsy Kensith. Non so se vi ricordate la cantante, quella bella bionda. Lei tra l'altro era anche attrice e veramente questo pezzo è andato ovunque nel mondo, però è stato scritto dai Pet Shop Boys, che tra l'altro inserirono una loro versione anche nel loro album proprio del 1988. Direi tanta roba, mi piace questo refresh degli anni 80. E adesso, signore e signori, capolavoro di 10 anni più tardi di Madonna, Frozen, il remix del 1998.

mamma mia, un viaggio veramente meraviglioso, originale di Chris Ria, On the Beach, anche in questo caso arrivava dagli anni 80. Questa è la versione di York remixata da Mauro Picotto. Prima c'era Madonna con Frozen, anche in quel caso versione remix, arrivava proprio dallo stesso anno 1998, qui nella storia della dance.

all'estate del 1996 e sono certo che ascoltando questo brano qualcuno con la mente è rivolato lì. Io non so quanti anni avevate voi, io ne avevo 15 in quell'estate del 1996. Facevo le vacanze in Abruzzo, a Scerne di Pineto, dove c'era Buonanima di mia nonna, e sai, erano quelle estati che duravano 3 mesi, perché poi appena finito la scuola andavo da nonna e ci rimanevo fino alla fine di agosto, e ho dei ricordi meravigliosi. La società era nettamente diversa da adesso, non c'erano i telefonini, o bene o male c'erano già i primi Motorola, ma costavano talmente tanto che nessuno se li poteva permettere, e insomma eravamo più spensierati, ci godavamo la strada, perché noi eravamo tutti in strada, scendevi, era l'unico modo per sentire o beccare gli amici, cioè o andavi a suonare al citofono o altrimenti ti davi la punta in piazza e ti ritrovavi lì. Bei ricordi. E adesso, l'anno prima, Billy Ray Martin,

0: La mia versione di Muallo Litai insieme a Melody Castellari è quella che va a chiudere la puntata del giovedì. Mi raccomando, torniamo tra 22 ore, stessa ora, stessa radio. Un abbraccio a tutti voi da Dino Braule. Ciao!
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: È salito a 469 morti l'ultimo bilancio della piana di fango che ha travolto il nord del Nepal. Sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi tre italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale dopo le nuove smentite del Cremlino circa piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Lungo interrogatorio ieri nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei quattro arrestati con l'accusa d'essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. All'uscita i legali ribadiscono, non conoscevano la vitola Ranucci.
4: Sono stati chiariti i rapporti e tutto. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
5: Loro lo erano, ci non lo conoscono.
3: Calcio sorteggi Champions. Mourinho con Real Madrid incrocerà da ex Inter e Roma. Il Napoli trova City e Arsenal. Il Como Barcellona e Paris Saint-Germain. Oggi sorteggi d'Europa League per Juventus e Milan e Conference per l'Atalanta, qualificata con l'1-0 sull'Hapoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: The end. Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
6: I, 4, London.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao amici, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E torniamo agli anni 60 con la prima canzone di oggi, esattamente al 1967, con un disco, un 45 giri di rock progressivo dei Jefferson Airplane, gruppo molto particolare, sonorità in bianco e nero più che altro, canzone che è stata rivisitata anche da Mr. Belt e Weasel con un grandissimo successo, e pesta un po' di più la versione di Mr. Belt, ma subito l'originale dei Jefferson Airplane di Somebody to Love.
0: Contaminazioni.

Love nella versione di Mr. Belt e Weasel va a chiudere lo spazio di oggi, aperto dalla versione originale del 1987 dei Jefferson Airplane. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo Sikha.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1995 YDD a Tony D. Bart.
2: Ragazzi, tenete lo stesso ritmo e mi raccomando sempre gasati, perché adesso si balla ancora una volta con un artista che è italiano, di origine, pensate, abruzzese. Lui ha il suo terzo singolo, il primo è arrivato in testa alle classifiche inglesi. Questa sera ci porta YDD al Festival Bar, Tony D. Bart.
3: Yeah! Here we go. Ciao, Lili!

0: stato Tony di Bart YTD qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, emotional power su One Dance. I've been

One Dance ti regala David Guetta. Dal 24 al 28 agosto ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Ogni mattina dalle 11:30 a mezzogiorno ti regaliamo due biglietti per il concerto di David Guetta del 6 settembre all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano.

0: One Dance ti regala David Guetta.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

tutta la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Two and Dance c'è la Memory Chart e questa volta la nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci nella primavera del 1998 con 5 pezzoni da brividi lungo la schiena. Con il primo ricordiamo i mondiali in Francia, ovviamente si parla di calcio giocato con quel rigore sbagliato da Di Biagio che ci costò moltissimo. Ricky Martin, la

grazie anche alla colonna sonora di quella primavera barra estate con La Coppa della Vida, il disco firmato Ricky Martin. Tra le più forti nella primavera del 1998 c'era il pezzo di Neja, dal Piemonte Agnese. Rest

questa canzone di Neja, Restless, che entrò in classifica in Italia e ci restò per parecchie settimane. Siamo nella primavera del 1998, nella Memory Chart di One Dance, con la prossima canzone che ci farà ricordare tempi migliori. Honey, Musti.

produttore discografico tedesco di origine turca, con la sua canzone che ho ballato con voi qui su One Dance. Tra le più ballate nella primavera del 1998 c'era anche un pezzo di una ragazza italiana cantato in inglese, ovvero Gimme Love, Alexia.

Quando si diceva nella botte piccola c'è il vino buono, l'esempio era anche per questa ragazza che non era altissima ma aveva un'energia pazzesca. Alexia con Gimme Love, tra le più forti nella primavera del 98, insieme a It's Love di Gaia.

a Stephanie Halley, conosciuta con il suo nome d'arte Gaia, e la sua canzone intitolata It's Love, l'ultima di questa sequenza con la Memory Chart che ci ha fatto tornare alla primavera del 98. È stato un piacere condurre questo appuntamento Memory Chart, tornerò prestissimo qui su Andance, ma scaricate la nostra app se non l'avete ancora fatto per ascoltarci in HD ovunque. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: bella musica solo qui su One Dance. Ritroviamo la famosissima e mitica Italo Disco, anni 80, pezzi strepitosi, artisti che hanno fatto veramente la storia di quel decennio. 1985, Baltimora, Tarzan Boy.
1: One Dance Classic.

0: Ci sentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:59.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Ancora nessuna notizia dei tre italiani dispersi nell'alluvione in Nepal, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Il bilancio provvisorio è salito a 469 morti. La Cina intanto sospende un'operazione di soccorso in Tibet per il timore di nuove alluvioni. Medio Oriente non si ferma l'offensiva israeliana su più fronti. Bombardamenti in Libano, uccisa una donna, tre morti nelle ultime ore a Gaza. Diversi palestinesi intossicati per l'inalazione di gas lacrimogeni durante un'incursione dell'IDF in Cisgiordania. Atteso per oggi il picco delle temperature in Italia, secondo le previsioni potrebbe essere il giorno più caldo dell'estate. Bollino rosso per 9 città nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia d'Alessandria. Il 50enne Angelo Alexander, macedone, operaio di un'azienda agricola, è scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia ed è morto schiacciato dal meccanismo. Tennis, sorteggi degli US Open al via domenica, Coboli debutta con Comesagna, Musetti opposta a Ferri, Sonego a Zverev, per Arnaldi c'è Duckworth, Berrettini con Wawrinka, Dardelli e Bellucci con un qualificato, tra le donne Paolini, Evariaz e Cocciaretto, Siniakova. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: The end.

0: eccoci anche oggi carichi a molla per una nuova puntata di Tendenze, solo qui su One Dance. Dove se no, io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti ad intraprendere questo viaggio attraverso la musica dance. Prenderemo un trentennio e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo in questa prima delle tre sequenze di Tendenze. Dal 2020, tra poco, Socievole con Got What I Need. Dal 2010 anche il Ben DJ, bellissima Smile. E dal 2000 apriamo la puntata di oggi col mitico Gigi Dag e la passione.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

0: Got What I Need dissocevole dal 2020, abbiamo risentito dal 2010 anche Ben DJ con Smile che non sentivo da tempo, e dal 2000 Tondi Tondi Gigi Doug con La Passione. Queste tendenze solo qui su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti, che è già pronto davanti alla console per miscelare la prossima sequenza. Dal 2022 tra poco risentiremo Yves con Not So Bad, dal 2012 ritornerà anche David Guetta, questa volta con Turn Me On. Apriamo la sequenza dal 2002 con un progetto tutto italiano super pettinato, DB Boulevard con Believe.
1: Ten Dance su One Dance.

0: nostro bed, non male questa sequenza qui in Ten Dance su One Dance con Scar, il DJ, Lele Alberganti, dal 2022 Yves per l'appunto, dal 2012 anche David Guetta con Turn Me On e dal 2002 abbiamo risentito anche DB Boulevard con Believe. Vi ricordo che potete riascoltare questa o altre puntate di Ten Dance con il Reloaded che trovate sul nostro sito o sulla nostra app che potete comodamente scaricare dal vostro store se ancora non l'avete fatto. Tra poco, dal 2026, canzone meravigliosa questa del DJ Provenzano che risentiremo con Anima Libera. Dal 2016 anche Janice Blue con Perfect Stranger e apriamo questa ultima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance qui su One Dance con il progetto Cascada e Evacuate the Dance Floor.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

Anima Libera, versione rinfrescata 2026 per Provenzano, dal 2016 Jonas Blue con Perfect Stranger e dal 2006 abbiamo risentito anche Cascada con Evacuate the Dance Floor. Prima di chiudere la puntata di oggi di Tendenze qui su One Dance è arrivato il momento l'elegante, e allora belli pettinati, tra poco risentiremo Calvin Harris con Promises.

0: più bello e pettinato del mondo, Calvin Harris, e più ricco anche. Questa Promises nel momento elegante a chiudere la puntata di oggi di Tendenze, solo qui su One Dance. Io sono Scar con DJ Lele Alberganti, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao!
1: One Dance ti regala David Guetta.

0: Dal 24 al 28 agosto, dalle 11.30 alle 12, ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Per te, due biglietti per il concerto di David Guetta all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano. Ascolta One Dance, ascolta la storia.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: One Dance, qui suona la storia.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio!

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance, l'appuntamento imperdibile con One Dance Classics. Con Laura facciamo un viaggio meraviglioso tra le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. 1980, Tondo Tondo, Kool & The Gang con Celebration. La canzone è un inno a festeggiare, celebrare i bei momenti. E allora lo facciamo volentieri con Kool & The Gang.
0: One Dance Classic.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 9 e 58 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe in Nepal e Tibet che fanno temere nuove alluvioni dopo quella devastante di mercoledì. Sale ancora il bilancio provvisorio delle vittime, 475 morti, oltre 2300 dispersi, tra loro tre italiani. Il conflitto in Ucraina, due morti in attacchi russi nella regione di Dnipro, uno a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine d'evacuazione, a Sebastopoli, nella Crimea annessa alla Russia, colpito da droni di Kiev, un palazzo residenziale. Il cadavere di una 45enne trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri, allertati dalla madre che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo segni di ferite d'arma da taglio, si presume un coltello. Borse, Milano guadagna in avvio circa un punto percentuale. Poco mosso lo spread coi titoli tedeschi sugli 83 punti. I mercati attendono indicazioni dal primo intervento pubblico del neo presidente della Fed, Kevin Walsh. Oggi i sorteggi d'Europa League con Juventus e Milan e Conference con l'Atalanta di Sarri, che ieri in Ungheria ha battuto 1-0 la Poel Tel Aviv nel ritorno del preliminare, gol del subentrato Scamacca al 27esimo della ripresa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: One Dance,
5: The End.
6: One Dance, la storia siamo noi.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E ci siamo anche oggi nello spazio delle contaminazioni su One Dance e l'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Siamo alla fine del millennio con il progetto Web e Loving Times, progetto italiano. Io pensavo fosse nord europeo, invece suona veramente benissimo anche adesso. Infatti sentiremo la versione originale che ha ispirato anche la versione di Get Far, ovvero Only You and I, è diventato così il titolo della canzone. Subito Web con Loving Times.
0: Contaminazioni.

0: and I di Get Far va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora abbiamo sentito l'originale di Web del 1999, ovvero Loving Times. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: Hey!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte come sempre dal nostro super DJ Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è l'ultimo singolo di Joel Corey, bellissimo, si chiama Whisper.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1996. Robert Miles con Fable.
2: Al Festival Bar c'è il grande Robert Miles.

0: Festival Bar 1996, Robert Miles, Fable. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como arriva il Lario Fest. Musica, divertimento e buon cibo vi aspettano a Erba. E sabato 5 settembre in Piazza Mercato alle 21.45 arriva il Party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Lario Fest, dal 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como. Non mancare!
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.
2: Il vuoto che c'è

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Grazie alla nostra macchina del tempo si torna all'autunno del 2002, quando ballavamo questi 5 pezzoni che ci facevano venire i brividi lungo la schiena. La prima è firmata Mooney con

questa canzone che ballammo sia nell'estate sia nell'autunno del 2002, restò in classifica per parecchie settimane. Era Mooney con Dub, pezzo che ha aperto questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 2002 e in discoteca ballavamo anche We Rule the Dance di Preziose Marvin.

Colleghi e amici da una vita prezioso e Marvin appena risentiti qui su Undance con questo progetto intitolato We Ruled Danza, tra le più ballate nell'autunno del 2002. E in quei mesi in discoteca ballavamo anche il progetto Eiffel 65, cosa

salirono anche sul palco del Festival Bar gli Eiffel 65 nell'estate 2002, ma con questa canzone siamo nell'autunno di quell'anno. Era Cosa Resterà, Eiffel 65, appena sentiti qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le più forti nell'autunno del 2002 anche King of Rock, DJ Herbie.

ballato con voi qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, più appuntamenti che ci fanno tornare all'indietro nel tempo, grazie anche alla nostra macchina del tempo che ha selezionato anche l'ultima canzone di questo appuntamento firmato Memory Chart. Dall'autunno 2002 anche Echoes of Sound con Need Somebody.

Il remix è quello di Voco, il pezzo intitolato Need Somebody, Echoes of Sound. Sono coloro che hanno creato questo disco che chiude un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per alcuni istanti nell'autunno del 2002. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Ciao!

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, un viaggio meraviglioso tra le canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Pronti a ballare, pronti ad aprire il nostro cassettone della memoria con tanti ricordi indelebili. Dal 1985 ritroveremo Madonna Into the Groove, tema principale del film Cercasi Susan disperatamente, con la stessa Madonna protagonista e Rosanna Arquette. Un grande classico, Into the Groove.
0: One Dance Classic.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 11:01.
2: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
3: Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe in Nepal e Tibet che fanno temere nuove alluvioni dopo quella devastante di mercoledì. Sale ancora il bilancio provvisorio delle vittime, 475 morti, oltre 2300 dispersi, tra loro tre italiani. Il conflitto in Ucraina, due morti in attacchi russi nella regione di Dnipro, uno a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine d'evacuazione, a Sebastopoli, nella Crimea annessa alla Russia, colpito da droni di Kiev, un palazzo residenziale. Il cadavere di una 45enne trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri, allertati dalla madre che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo segni di ferite d'arma da taglio, si presume un coltello. Borse Milano guadagna in avvio circa un punto percentuale, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi sugli 83 punti. I mercati attendono indicazioni dal primo intervento pubblico del neo presidente della Fed, Kevin Warsh. Oggi i sorteggi d'Europa League con Juventus e Milan e Conference con l'Atalanta di Sarri, che ieri in Ungheria ha battuto 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare, gol del subentrato Scamacca al 27esimo della ripresa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Summer Vibes.
1: Summer Vibes.
0: La tua estate su One Dance.

Tadi Breda, il DJ producer olandese Tiesto, tra i più noti e importanti nell'ambito dell'electronic house music, appena sentito qui su One Dance con The Business, la canzone di Tiesto del 2020. Prima Katy Perry e Snoop Dogg con California Girls e Imani con Don't Be So Shy. Benvenuti nelle Summer Vibes, tra pochissimo dall'estate 2011 con Mr. Saxo Beat, Alexandra Stan, dall'estate 1993 Culture Beat con Mr. Vane e da quella dell'84 un super classico firmato Alphaville, Big in Japan.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance. One Dance. One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: adesso One Dance ti regala i grandi eventi dance. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di David Guetta del 6 settembre all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano. Manda adesso un WhatsApp al numero 378 30 37 830 con su scritto David Guetta Milano e aggiungici il tuo nome. One Dance ti regala David Guetta.
1: J-Lo, ya tú sabes.

0: Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance. Vi facciamo rivivere i ricordi più belli attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Con Lauretta Mostra dal 1987, Sabrina Salerno e la sua Boys. Raggiunse il terzo posto nel Regno Unito, prodotta da Claudio Cecchetto, il genere italo disco che fece veramente il giro del mondo. Certo, lei famosa non solo per la sua voce e per le sue canzoni, però davvero molto brava, molto simpatica, Sabrina Salerno, Boys.
0: One Dance Classic.

ascoltato Sabrina con Boys qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: nostalgia.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Allora, siete pronti a ballare con noi e fare questo viaggio virtuale indietro nel tempo? Oggi cominciamo con una canzone del 1998 esattamente, è la canzone di Kim Lucas, All I Really Want, che molti di voi conoscono e che hanno ballato sicuramente tantissimo in discoteca. È una canzone che è stata ripresa l'anno successivo, esattamente degli Eiffel 65, che hanno realizzato un remix di questa canzone che sentiremo adesso nella versione originale, nelle contaminazioni di One Dance. Kim Lucas con All I Really Want.
0: Contaminazioni.

Il remix degli Eiffel 65 di All I Really Want di Kim Lucas va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale del 1998. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Day.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni più belli. Ben ritrovati da Lauretta, dal programma azzurro del 1988, Africa Bambaataa, UB40, Reckless.
2: Allora, vogliamo fare come l'altra sera?

0: Everybody clap your hands. Forza! Su! Forza! Più forte! Dobbiamo sentire! Everybody! Everybody clap your hands! Ci vuole, perché loro, quelli che arrivano, si chiamano
1: Africa Bambaataa!
0: Africa Bambaataa!
2: We lost that love, baby. Recklessly, we lost that love.

0: Timeless, Africa Bambaataa, UB40. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance.

0: One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: La nostra macchina del tempo ci stava aspettando per rimettere la data e allora eccola con questo grandissimo effetto speciale. Primavera 2003, 5 pezzoni che abbiamo ballato in quel periodo, tra le più forti c'era Magica Europa.

La primavera del 2003 e Super Discone che ha aperto questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tutti i giorni qui su One Dance, più appuntamenti per farvi tornare i brividi lungo la schiena. Tra le più forti, 22 anni fa in questo periodo c'era I Don't Know di Erika.

uno dei pezzi sicuramente più forti della primavera 2003, firmato Gianni Coletti, appena sentito qui su Dance, era Gimme Fantasy, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Alla prossima, da Stefano Federici è tutto.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1986, High and Love di Stevie Winwood. La canzone vinse 2 Grammy Awards come migliore interpretazione vocale maschile e migliore registrazione dell'anno.
0: One Dance

0: ascoltato High Love di Stevie Winwood qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12:59.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Peggiora il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti dispersi e ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, tra loro 3 gli italiani. Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. Dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea e ci sarebbe una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo. A Monastero Bormida, in provincia d'Alessandria, un 50enne impegnato nella vendemmia è morto schiacciato dal meccanismo del tino in cui è scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, la vittima è un 59enne incastrato in un mezzo per la raccolta delle barbabietole. Agguato mortale stamattina a Cassano allo Ionio, nel Cosentino. Intorno alle 5:30 un 34enne è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco mentre era negli uffici di una ditta di servizi ambientali, ferito gravemente il titolare dell'azienda. San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affrontano il Venezia dell'ex Stropa, sconfitto in casa dal Lecce all'esordio. Si inizia alle 20:45 ed è tutto da Gerardo De Vivo.

lungo la schiena con il DJ producer francese David Guetta, praticamente una garanzia. E Guetta ha aperto la Memory Chart dell'estate 2011. Tra le più forti in quell'estate anche J-Lo con Pitbull, On The Floor.

Hard, il pezzo è firmato Swedish House Mafia. La radio che state ascoltando è One Dance, che ogni giorno ospita la Memory Chart, e grazie alla nostra macchina del tempo oggi siamo tornati all'estate 2011. Tra le più forti in quella calda estate anche A Far l'Amore di Raffaella Carrà, che ci guarda da lassù con il DJ producer francese Bob Sinclair.

voce potentissima, quella di Kelly Rowland con il DJ producer italiano Alex Gaudino, la loro What the Feeling, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Scaricate la nostra app che vi consentirà di ascoltarci praticamente ovunque in alta definizione.

0: storia su One Dance.
1: Ti riporto al 1998 in questa pillola. Ti parlo di Deep Purple.

che in realtà si chiama Richard Phillips, arriva dall'Inghilterra ed è un famosissimo producer di questo genere che si chiama Speed Garage, anche se in questo caso strizza l'occhio alla musica Progressive Dream. Questo pezzo scalò le classifiche dance del nostro paese, ma in realtà è una cover di un pezzo ben più antico, 1990.

0: Era proprio questo l'originale di Deeper, Liquid is Liquid, lo abbiamo scoperto in questa pillola di storia su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: House Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.
1: I pass through noise and silence. I walk

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1989 Frankie Knuckles con Your Love, DJ e produttore, chiamato anche The Godfather of House Music. Un grande classico questa Your Love.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Frankie Knuckles, Your Love, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13:58.

0: Sheila, bentornati. Questa è Ten Dance, qui su One Dance. Io sono Scar e con il DJ Lele Alberganti siamo prontissimi per questa nuova puntata, anzi siamo gasatissimi per questa nuova puntata. Tra poco, dal 2013, risentiremo Inna e Daddy Yankee con More Than Friends. 10 anni prima, dal 2003, la sorellina di Kylie Minogue, Danny Minogue, con I Begin to Wonder. E dal 1993 apriamo questa puntata di Ten Dance con Aladino, progetto tutto italiano, e Make It Right Now.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Friends di Inna e Daddy Yankee dal 2013, dal 2003 Kylie Minogue I Begin to Wonder e dal 1993, dai primi anni 90, siamo andati a ripescare anche Make It Right Now di Aladino, grazie ai nostri super programmatori che salutiamo e lavorano sempre alla clemente per regalarci delle sequenze veramente incredibili e aprirci un sacco di cassettoni della memoria, come nella prossima sequenza. Dal 2018 risentiremo Losing It di Fisher. 10 anni prima, dal 2008, la mitica Madonna e 4 Minutes, apriamo la sequenza dal 1998, signore e signori, con David Morales e Need New.
1: Ten Dance su One Dance.

0: io fuori tempo. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti con l'ultima sequenza. Tra poco, dal 2021, risentiremo Mario Più insieme al nostro Dino Brown e Techno Harmony. Dal 2011 anche gli LMFAO con Party Rock Anthem. Dal 2001 apriamo la sequenza con Magic Box e For Your Love.
1: Ten Dance, ogni giorno su One Dance.

Techno Harmony, Mario Pio e Dino Brown dal 2021 e dal 2011 anche Alan Pau con Party Rock Anthem e dal 2001 anche il mio amico Magic Box con For Your Love. È arrivato il momento l'elegante, come avrete già notato dalla nostra sigla elegantissima. Tra poco risentiremo Just a Funk con Can We Live.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui prontissimi su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo D.O.D. insieme a Izzy Bizu, si chiama Careful.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995. Corona, Baby Baby.
2: È simpaticissima. Allora, Baby Baby, Try Me Out insieme, così proprio ci scateniamo. 10.000 ragazzi pronti a ballare qui ad Ascoli e tutti quelli che ci seguono da casa, va bene? Urliamo insieme Corona al 3, 1, 2, 3, Corona! Seguimi Corona, andiamo mano nella mano.

0: Al bar 1995 Corona, Baby Baby. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Oggi ti parlo di Let's Talk About Men.

anni di tutte le dance chart del nostro paese, fu inserito anche nella compilation In Mania Dance Estate del 2001, come detto poc'anzi. E la linea melodica, questa è la chicca, arriva da un pezzo del 1979 che si chiama Tarzan's Nut dei Madness. Senti un po' qui.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 15.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal, 547 morti accertati, ma i dispersi sono oltre 2300, tre gli italiani di cui non si hanno notizie. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca sulle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. A 10 anni dalla morte di Prince esce oggi Timeless, album postumo di rarità proveniente dal suo leggendario archivio che ripercorre la fulgida carriera dell'artista di Minneapolis dal 1977 al 2016, anno della scomparsa. Dopo il maxi girone di Champion sorteggiati a Monte Carlo quelli delle altre coppe in Europa League, Benfica, Sunderland e Bournemouth, avversarie più insidiose per il Milan, la Juve ha come ostacolo principale la Real Sociedad. In Conference l'Atalanta affronterà subito l'Ajax. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
4: The end. 40 anni di successi, 40 anni di dance su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti e benvenute, allacciate le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo è pronta per farci tornare alla primavera del 2022 con 5 pezzoni che ci hanno fatto alzare le manine al cielo. Partiamo con David Guetta, Ella Henderson e Becky Hill, pazzo quello che l'amor può fare, Crazy What Love Can Do.

macchina del tempo che è tornata all'indietro di 3 anni. Siamo nella primavera del 2022 e tra i pezzi più forti in quel periodo c'era anche questa canzone firmata Jax Jones. Oh,

mamma fa più spesso. Dove sei andato? Where did you go? Appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 2022, il pezzo l'ha firmato Jack Jones. E adesso Ferrari, James Hype.

0: American Express.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi ti riporto indietro al 1997. Questa davvero è stata una super hit di due DJ olandesi. Il progetto era CM. Questo è Dream Universe.

0: grandissimo pezzo, famosissimo negli anni 90. CM era Dream Universe, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio è Mauro Picotto, sotto lo pseudonimo CRV firmò questa bellissima I Feel Love. Ti riporto al 99.

0: CRV con I Feel Love. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002. Muni, Dav.
2: Di un'artista nata e cresciuta in Italia, ma che ha avuto una fortuna pazzesca nelle classifiche inglesi e di tutta Europa, con Dav Mooney.

0: dal Festival Bar 2002, Mooney con Dove. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e un minuto.
2: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
3: Circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 2300, tre gli italiani di cui non si hanno notizie. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Una bimba di 2 anni è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade per il weekend, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, si prevedono oltre 25 milioni di autoveicoli in movimento. Scatta da San Siro la seconda giornata di Serie A, alle 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in classifica, affronta il Venezia dell'ex Stroppa. Anticipo anche per la seconda giornata di B, alle 20:30 Cremonese Modena. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

0: Blessing, Laurent Wolf dall'estate 2008 con No Stress, in arrivo dall'estate 94 Marie-Claire Dubaldo con The Rhythm is Magic.
1: Summer Vibes su One Dance.

sbaglio un colpo, fu così anche nell'estate 2021 con questa canzone intitolata Week I'll Be Dancing. Era Bob Sinclair che abbiamo appena ascoltato qui su One Dance nella Summer Vibes di oggi. Prima Laurent Wolf con No Stress e Marie-Claire Dubaldo con The Rhythm Is Magic. Sono Stefano Federici, ciao a tutti, vi accompagno ogni giorno durante l'estate con Summer Vibes. Tra pochissimo I Know You Want Me, Pitbull da quella del 2009, Axwell Ingrosso con More Than You Know. Da

0: con All I Really Want e anche Madonna dall'estate 87 con Who's the Girl. Si chiude così una super puntata firmata Summer Vibes. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Summer Vibes. Bye!
1: Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Jamie Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: One Dance, qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.
4: Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Le migliori novità del momento selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown, le abbiamo chiamate Future History, ovvero le papabili hit del futuro. Oggi c'è Alesso insieme a One Republic. Questa è Ignora.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1996, Robert Miles, Children.
2: Robert Miles, Fable, non te ne andare, eh? Intanto ti saluto. Ciao, come stai?
3: Va bene.
2: Beh, abbiamo sentito la voce.
3: Ciao Napoli!
2: Non te ne andare, perché anche tu rientri nella zona medaglie del Festival Bar. Adesso vicino a me vorrei Vittorio Salvetti, patron che deve naturalmente
4: eccomi.
2: Premiare Robert Miles, perché grande rivelazione è stata per te un'estate, ma un anno indimenticabile.
3: Esattamente, un anno veramente indimenticabile. Spero che vada avanti così e volevo ringraziare veramente tutti quelli che hanno collaborato al progetto. E niente, grazie anche a voi che siete qua.
2: Ecco Vittorio.
5: Beh, c'è anche per Robert Miles, che l'avete sentito parlare, quindi vi siete resi conto che è italiano, italianissimo, si chiama Roberto Concina e dovete sapere che questo ragazzo vince questa sera il trofeo dell'APT di Verona voluto dal dottor Troisi, eccolo qua, perché è in questo momento ai primi posti anche in America e in altri 23 paesi con Fable e Children. Ha venduto 8 milioni di dischi, è il nostro Robert Miles, e quindi è un ambasciatore italiano nel mondo della musica ed è meritato il trofeo di Verona. Però adesso me lo dai e allora due minutini e mezzo anche di Children dopo aver sentito prima Fables. Grazie Roberto, lo tengo io.
2: Grazie Robert Miles, Children.

0: Festival Bar 1996, Robert Miles, Children. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola qui su One Dance ti parlo della strana storia di Turn the Lights Off.
3: Ah, sì.

nato nel 2010, pensate, è diventato un tormentone 15 anni più tardi, nel Natale del 2025, grazie ad un meme su TikTok che vede il protagonista John M, noto per la serie TV Mad Men, che a un certo punto chiude gli occhi e si lascia andare sulle note di Turn the Lights Off. In realtà tutti pensano che l'originale sia quello del 2010 di Cato, ma in realtà è uscito 3 anni prima, DJ José. Senti un po' qui.

0: scoperta in questa pillola di storia su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16 e 58 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Moise Kean sarà un giocatore del Como. Il club ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'acquisizione dell'attaccante. L'intesa è stata trovata sulla base di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Alessandro Gabrielloni è pronto a lasciare la squadra di Fabregas dopo il prestito alla Juve Stabia. Nella passata stagione l'attaccante torna in Serie B con la maglia del Palermo. La Viola punta Joshua Zirkzee. L'Atalanta ha praticamente concluso la cessione di Honest Hanor al Chelsea in cambio di 48 milioni di euro. La Roma potrebbe salutare Robinho Vaz, l'Al City, neopromosso in Premier League, lo prenderebbe in prestito oneroso a 2 milioni di euro con riscatto a 30. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà la Juventus la prossima squadra di Frankessie. Il centrocampista ivoriano avrebbe scelto di vestire la maglia bianconera. Il futuro di Noah Lang resta centrale per il calciomercato del Napoli. La cessione dell'olandese permetterebbe a Manna di prendere la punta. Gabriel Jesus resta il primo nome, Guy l'è l'alternativa. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.

0: eccoci qui, ciao a tutti, puntate speciali di quest'estate 2026. Vi stiamo facendo ascoltare un po' il meglio andato in onda queste ultime settimane. Parte ufficialmente la storia della dance. Buona estate da parte di Hero Brown e di Jean-Luc Duval. Volume a palla, si comincia così.
1: La storia della dance.

0: Lucky insieme ad Oscar hanno messo insieme Children di Robert Miles e Voyage, Voyage di Desireless, un grande pezzo che arrivava dalla Francia. Tra l'altro poi la scorsa settimana o due settimane fa abbiamo proprio ascoltato un altro mashup di Stefano Secchi, uno dei primi mashup italiani insieme a Molella. Mi sembra che abbiamo ascoltato Jam con Io Te Siento insieme a Tieni il Tempo degli 883, e ce ne sono un sacco. Vi ricordo che questi mashup poi tra l'altro uscivano ufficiali, perché una volta non c'era SoundCloud o quei siti dove metti le robe craccate. Una volta o uscivi originale o praticamente non esistevi. E adesso mi va di viaggiare insieme a voi, arriva Celebrate Love,
1: Disco Viaggio.

sicuramente uno dei dischi più interessanti del 1996 sulla falsa riga di Children, Celebrate the Love, progetto tedesco Zivago. Lo abbiamo inserito nel nostro spazio Disco Biagio. Tra l'altro noi

del mio pezzo insieme a Mario Più, uscito, se non sbaglio e se non ricordo male, nel 2023. Appunto, da una parte la versione Future Dream, la nostra Future Dream, dall'altra Zivago. La voglio ricondividere qui con voi nella storia della dance.

tempo R&B Soul, se così la vogliamo definire, poi la remixarono solo per il mercato italiano e qui esplose davvero nel novembre del 2000, quindi era già passata l'estate, ma alla fine non è che tutti i dischi che hanno Summer nel nome poi vengono ballati solo d'estate, meno male, cioè adesso se

da Rainbow So High. Il mio sogno è quello di volare più in alto, oltre l'arcobaleno, più in alto. Mi è uscito un po' romano, vi chiedo scusa. Parliamo di Neja, perché lei ha avuto tre successi, lo sapete. Restless nella primavera del 1998, che poi ci siamo ballati anche d'estate. Poi c'era Shock, inverno 98-99. Poi l'estate del 1999 invece arrivò The Game, ma in realtà subito dopo sono usciti due dischi che sono passati un pochettino inosservati. A parte Fairy Tail e Singing Na Na Na, nel 2001 uscì un pezzo che io apprezzavo, era Time Flies. Te ne faccio sentire un pezzettino.

mica male, eh? Sono certo che qualcuno se la ricordava, questa Time Flies. È il disco di Neija uscito nel 2001. Ce n'era un altro che voglio ricondividere con voi. Era Back for the Morning.

0: Lo stile di Neja è sempre allegro e stiloso, allo stesso momento. E poi subito dopo, nel 2002, arrivò Looking for Something. Ah, ci saranno delle sorprese nei prossimi giorni. Delle sorpresone. Oh, questa spacca, fratelli. Questa è da mettere tutta, è proprio qui nella storia della dance. E adesso, sempre belli festosi, sentite chi arriva nel nostro spazio. Non solo dance.
1: Non solo dance. I pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: storia della dance.
1: Dal 4 al 6 settembre a Erba, in provincia di Como, arriva il Lario Fest. Musica, divertimento e buon cibo vi aspettano a Erba. E sabato 5 settembre in Piazza Mercato alle 21.45 arriva il Party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Lario Fest, dal 4 al 6 settembre a Erba, in provincia di Como. Non mancare!
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: il remix è quello degli Usura che insieme ai Datura erano amigos, così recitava Infinity che abbiamo sentito proprio nella puntata di ieri, il loro live dal Festival Bar. Per quanto riguarda questo pezzo stiamo parlando del 1993, quindi veramente un sacco di tempo fa. Il progetto Ginny diventato, come dire, passato alla ribalta per One More Time e Wanna Be With You, cantato tra l'altro da Sandy Chambers, che abbiamo avuto ospite proprio nella puntata di mercoledì. Sempre gli Usura con un'altra perla che si chiama Sweat.
1: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Sweat.
1: Super pezzo degli Usura 1994, si chiama Sweat, qui nella storia della dance, anche in questo caso l'ho già detto un sacco di volte, ma si riprendeva, o meglio gli Usura riprendevano la linea melodica e la chitarra del disco degli U2, World of Sweets Have No Name. Faccene sentire un pezzo, Gianluca.

rimanevano leggermente e quindi facevano un pezzo di chitarra degli U2 e poi la voce che diceva Sweat, Sweat. Mamma, che disco questo, che giro di chitarra.

The Streets Have No Name, mi è venuta la pelle d'oca dappertutto, erano gli U2 e adesso i U2 Unlimited, il 2 c'è sempre, 1992, mamma quanti due, No Limit.

remix di Gianluca Motta del disco di Get Far, Shiny Star, ed è di nuovo pelle d'oca, perché questo pezzo è uno di quei dischi che davvero, nonostante sia uscito anni più tardi rispetto alla dance anni 90, ma è rimasto incastonato nel cuore e nella mente di tanti, tra l'altro produzione made in Italy del grande Fargetta. Questa, come ho detto poc'anzi, è la versione remix di Gianluca Motta. L'originale era simile, però Motta la fece più immediata. Allora, a questo punto vi faccio sentire un pezzettino della prima versione di Shining Star.

0: bellissima anche questa. Somigliante veramente tanto a quella di Gianluca Motta. Se non sbaglio era firmata Porno Cult. Non vorrei insomma sbagliare, perdonate la ripetizione. Però questa è la versione del video. Invece quella che abbiamo ascoltato è un pochettino più immediata, con la cassa messa anche diversamente. Vabbè, era l'originale di Shining Star.
1: La storia della dance.

nel 2000 come migliore canzone dance, e lo stesso anno il video di questo pezzo ha vinto l'MTV Video Music Awards come miglior video dance. È stata pubblicata Waiting for Tonight il 16 novembre del 1999 e pensate che il disco non è neanche di Jennifer Lopez, perché ha fatto una cover di un pezzo delle Fur Party che abbiamo già sentito diverse volte qui nella storia della dance. L'appuntamento che stai ascoltando e che puoi sentire ogni giorno insieme

la versione remix di First Be a Woman, il classico di Gloria Gaynor, remixato da Alex Natale, qui nella storia della dance, che vi ricordo non è una semplice trasmissione radiofonica, bensì una materia e va studiata. Ho detto una cosa sbagliata poc'anzi: il classico di Gloria Gaynor, ma non è così, perché l'originale è di Leonor O'Malley, 1979, era questo qui.

Eh sì, perché è giusto specificarlo. Tutti pensano che First Be a Woman, tutti, oddio, tutti quelli che non fanno il nostro mestiere pensano che First Be a Woman sia di Gloria Gaynor. Appena la senti dici, mazza, Gloria Gaynor, tanta roba. Invece la Leonor O'Malley fece uscire proprio questo pezzo nel 1979. Poi è stato ripreso da Gloria Gaynor e invece, anzi, è infine la versione che abbiamo ascoltato noi, sto sgrammaticando, era quella del 1997 di Alex Natale. Abbiamo detto 79, rimaniamo sempre in quell'anno. Arriva una perla di Donna Summer.

0: è rimasto in cima alla vetta della classifica americana per ben 3 settimane di seguito e vinse anche un Grammy Award come miglior interpretazione vocale femminile, rendendo Donna Summer la prima artista afroamericana a ricevere tale riconoscimento. Facciamo un applauso a questa bellissima Hot Stuff, che qualcuno si ricorda come canzone degli Spogliarelli, perché sostanzialmente nel 1997 venne inserita nel film Full Monty, non so se vi ricordate, ma era veramente super famosa. Jean-Luc, spogliati anche tu, facci vedere qualcosa, dai. Ecco, Jean-Luc si toglie il pantalone prima da una parte, poi dall'altra, si toglie il cappello, il problema è la maglia, Jean-Luc, è la pancia. Attenzione, si toglie la maglia. Vedi? Sulla maglia, visto quella panza lì, si sono azzittite.
1: La storia della dance.
2: Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 17:59.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi, si legge in una nota Rai. A Ranucci offerte altre tre opzioni di ricollocazione professionale. Circa 550 i morti accertati nella devastante inondazione di due giorni fa in Nepal. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000. C'è una nuova incriminazione per l'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in cui persero la vita 41 persone, quasi tutte giovanissime. Indagata da stamane una dirigente locale responsabile dell'edilizia fino al 2024. Controesodo all'insegna del caro carburanti. Secondo Codacons, il rincaro costerà agli italiani 429 milioni in più dell'anno scorso. La MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del mondiale. Oggi le prove libere, domani qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
6: The end. La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
7: Allora, curiosità discografica. In questa versione si chiamano Turbo B. E invece, apposta tornati dall'America per noi, si riformano questa sera e solo questa sera e solo per far ballare voi l'incredibile duo di Snap and Rhythm, He's a Dancer.

ancora non esistevano i telefonini e la musica dance ci faceva venire la pelle d'oca. Presentati da Gerry Scotti, era il nostro momento live. Veramente, io mi metto a piangere. Snap con Rhythm is a Dancer dall'Arena di Verona.

La versione remix dei Deep Dish 1995, classico di D'Lacy, Hideaway, inserito anche in Vacanze di Natale 1995, ne abbiamo parlato veramente un sacco di volte. Tra l'altro, remix che è diventato molto più famoso del disco originale, che uscì l'anno prima, nel 1994. Ma vi ricordo che la storia della dance è una materia e va studiata. Lo sapete voi chi ha prodotto questo disco di D'Lacy? Perché chiaramente D'Lacy è il nome della cantante, ma questo pezzo qui venne prodotto dai Blaze, quelli di Most Precious Love. Questa perla incontaminata della house music che uscì diversi anni dopo, la voce di Barbara Tucker. Senti come dico Barbara Tucker. Gianluca, sentiti libero di aprire un po' di bollicina, grazie. E qui c'è la gola secca. Soprattutto il venerdì ci si secca la gola in una maniera, io non so perché, ma

Most Precious Love. Magari qualcuno non lo sapeva che proprio i Blaze hanno prodotto la prima versione di Hideaway di D'Lacy 94, poi, come ci ha detto poc'anzi, venne remixata nel 95.

qui nella storia della dance arriva un altro Michael, molto più importante di Michael Gray. Nel nostro spazio Disco 80 c'è Michael Jackson con Billie Jean.

0: uscita nel 1983, è diventata uno dei più grandi successi di sempre della musica. Allora vi elenco tutto quello che ha vinto Billie Jean. Negli Stati Uniti ha ricevuto 2 Grammy Award nel 1984, l'anno successivo, per miglior interpretazione vocale R&B maschile e miglior canzone R&B, oltre a 2 nomination nelle categorie di registrazione dell'anno e canzone dell'anno. Agli American Music Awards 1984 vinse il premio come miglior canzone pop rock. Fu inoltre votata come miglior singolo dell'anno dal The Village Voice. Venne inserita al numero 1 della classifica delle migliori canzoni realizzate dal 1980 al 2005 dal periodico Blender e definita come miglior canzone degli anni 80 dalla rivista Q nel 2006. Grandissimo Michael Jackson con Billie Jean nel nostro spazio Disco 80.
1: La storia della dance.

appena ascoltata Tonight is the Night, in un disco prodotto dal DJ Aladino che abbiamo ascoltato diverse volte nella storia della dance. Arriva If You Wanna Be My Holly, il progetto era Orange Blue.

Wanna Be My Only, grande pezzo del DJ Aladino e il suo progetto parallelo Orange Blue. Abbiamo parlato proprio la scorsa settimana del grande Diego Abaribi, il famoso Aladino che negli anni 90 ha sfornato un sacco di successi, a cominciare da Brothers in the Space, Make It Right Now, Stay With Me e poi quelli paralleli, appunto questa Orange Blue e anche un'altra perla, Dirty Mind, Back to Future.

0: storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

radio al mondo nel lontano 2001, mese di agosto, settembre, ottobre, novembre. Poi ce la siamo portati a spasso per un bel po'. Un grande DJ che negli anni 90 era il numero uno della top 100 DJ Mag. Cioè, pensate come sono cambiate le cose. Adesso c'è Martin Garrix, David Guetta, Tiesto, Armin Van Buuren. Una volta invece c'era Roger Sanchez, David Morales, Todd Terry. E vabbè, è il mondo che va avanti, questa bellissima Another Chance. E adesso uno dei numeri uno italiani ha riempito

puntata di questa settimana insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Andiamo un pochettino più avanti, quasi di 10 anni. Le atmosfere non sono più progressive, bensì Italo Dance, progetto tutto italiano di Roby Santini e il grande Vanni Giorgilli. Erano gli Hotel St. George. Questo è Welcome to My Life.

L'originale era un pezzo di Dominic Troiano del 1979, ne abbiamo già parlato ampiamente qui nella storia della dance. I W con uno dei tanti successi dei primi anni 90, che sostanzialmente erano tutte cover, perché i W hanno cominciato proprio a coverizzare alcuni brani degli anni 70-80, così come gli Entrance, perché una volta, soprattutto agli inizi degli anni 90, andava di moda a riprendere le cover, o meglio fare le cover, perché riprendere le cover è un ossimoro. Anche i Take That iniziarono con le cover. Mi viene in mente una su tutte, We Light My Fire. Signore e signori, la prossima è un disco inedito ed è un discone, lo dobbiamo sottolineare, da Francoforte sul Meno, Culture Beat 1993, Mr. Pain.

Corona con Baby Baby qui nella storia della dance, prima Culture Beat con Mr. Vain, l'ultimo di oggi è di Minister della Funk, è una perla, chiudiamo col botto, questo è bellissimo.

0: La funk, la voce di mia zia Jocelyn Brown, Believe. Chiudiamo veramente alla grandissima l'ultima puntata di questa settimana. Vi auguro un weekend meraviglioso. Un abbraccio a tutti da Dino Brown e Jean-Luc Duval. Ciao!
1: La storia della dance.
2: One dance.
3: One dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18:59.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Subito bufera sulla decisione Rai di togliere a Sigfrido Ranucci la conduzione di Report, decretata alla fine del programma, commenta lo stesso Ranucci, i giornalisti della trasmissione, irricevibile, siamo pronti a dimetterci. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra loro 3 italiani di cui non si hanno notizie. A Kathmandu giunta una delegazione della Farnesina. La morte del generale serbo Mladic, il boia di Srebrenica. Il governo serbo ha annunciato per l'ex generale funerali di Stato con tutti gli onori militari. Dura la UE, nessuno spazio per glorificare i criminali di guerra. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, scatta il controesodo estivo, le fasce più critiche domani e domenica al mattino e al pomeriggio. Basket, al via la seconda fase delle qualificazioni ai mondiali 2027, alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato. Da Laura Supino, buona serata.
5: One Dance. The end.
6: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart e questa volta si torna alla primavera del 2012 con 5 canzoni che in quel periodo abbiamo straballato in discoteca. La prima delle 5 è My Party della cantante tedesca DJ Ann Hauskatt. Party people!

dalla Germania, DJ Ian Housecat, con questa canzone intitolata My Party, che ha aperto la memory chart di One Dance con la nostra macchina del tempo, che questa volta si è fermata alla primavera del 2012. E in quel periodo ballavamo anche questa di Calvin Harris e Neo, Let's Go.

Let's Go, dalla Gran Bretagna il producer Calvin Harris e dagli Stati Uniti il cantante ballerino Ne-Yo, insieme in questo progetto che abbiamo appena sentito e ballato qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che ci ha fatto tornare all'indietro di 13 anni. Vola il tempo, signore e signori, e tra le più forti nella primavera del 2012 c'era anche questa canzone di Bob Sinclair.

questa canzone intitolata Rock the Boat che ci portammo dietro a lungo in discoteca. E adesso Jennifer Lopez con Pitbull, tra le più forti nella primavera del 2012, Dance Again.

pizzico di Pitbull praticamente ovunque. Non conto più ormai le collaborazioni che ha avuto questo artista con altri grandi della musica. Fu così anche 13 anni fa con questo progetto intitolato Dance Again di Pitbull e J-Lo, Jennifer Lopez. Ma tra le più forti

Vi è piaciuta la memory chart, qui su Andest tornerà prestissimo. Vi ricordo di scaricare l'app ufficiale della nostra radio One Dance per ascoltarci in HD ovunque 24 ore su 24. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui pronti ad ascoltare il Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, prodotto dal DJ Quicksilver. Riprende un capolavoro, una colonna sonora di Sakamoto. L'originale si chiama Forbidden Colors, disco tra l'altro ripreso anche da Mario Piu e Mauro Picotto nella loro imperiale. Questa è Watergate, il progetto del DJ Quicksilver, si chiama Earth of

0: Watergate con Earth of Asia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
2: One Dance, qui suona la storia. Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva una grande perla nel nostro spazio Disco Viaggio, firmata UBM, che sostanzialmente indica le iniziali dei tre producer Michael Saab, Uli Brenner, Uwe Wagenknecht. Questa è Loving You.

0: veramente un disco straordinario dal 1997, UBM, Loving You, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1999. Ospite d'eccezione in una sola serata, Britney Spears e la sua Baby One More Time.
2: Tu devi pensare che la prima volta in America che succede che una ragazza con il suo album d'esordio arriva prima in classifica. Quindi
3: davvero?
2: Ti ho detto una cosa eclatante.
3: Che notiziona! Allora, sono quasi tutti in posizione. Non è né la sorella di Britney Houston, né la cugina di Alex Britney.
2: No.
3: Ma è solamente lei, simpatica, forte, bella e brava, Britney Spears!
2: Beh,

0: Festival Bar 1999, Britney Spears, Baby One More Time. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia. And it goes.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci porta all'inizio degli anni 90, esattamente al 1991, ascoltando una delle canzoni più famose del decennio, ed è Gypsy Woman della cantante americana Crystal Waters. Successo pazzesco per questa canzone, che anche oggi ha il suo bel perché, è stata ripresa da tanti artisti, sono stati proposti numerosi remix

0: e poi abbiamo scelto anche un progetto particolare che vogliamo farvi sentire, quello di Bougainville con la voce di Harriet Ewart. La canzone si chiama semplicemente Homeless ed è del 2018, ma subito, molto volentieri, riascoltiamo l'originale di Crystal Waters, Gypsy Woman.
1: Contaminazioni.

facili da cantare il ritornello, la la li, da li la, eccetera eccetera. Homeless di Bougainvillea, questa è la versione del 2018, e prima ancora l'originale del 91 di Gypsy Woman di Crystal Waters. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi i protagonisti sono romani, uno purtroppo non c'è più, si chiamava Mauro Tannino, l'altro è Stefano Di Carlo. Questo è veramente un pezzo progressive che ha fatto la storia nello spazio Disco Viaggio, The Land of Oz con Goblin.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui belli pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come diciamo sempre, scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Arriva Madonna, questa è Love Sensation.

0: Dance.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
0: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops, Mauro Picotto, Comodo.
2: So this next track is already a very big underground hit, and I'm not talking the Wombles. With the help of four dancers, two circus performers, and a very

0: Mauro Picotto qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: È stato uno dei successi dance più ballati e cantati del 1995. Sto parlando di Nowhere Land.

composto negli studi bresciani della Media Records. Dietro questo disco si celano Carl Fanini alla voce e Mauro Picotto alla produzione.

pezzettino di Bastian Flight dalla storia infinita Never Ending Story arrivava proprio da qui, Nowhere Land dei Clubhouse. E allora, pillole di storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: sei su One Dance.
1: Qui suona la storia.
2: I took the long road across the ocean.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Andenza. Questa volta vi accompagno personalmente con la macchina.

ritrovato qui su One Dance in vostra compagnia, perché ogni giorno, ve lo ricordo, trovate la Memory Chart, più appuntamenti durante il giorno con la nostra macchina del tempo che inserisce a caso delle date. Questa volta ci riporta nell'autunno.

Neja, ovvero Agnese Cacciola con Shock, canzone che arrivò subito dopo Restless. Siete nella Memory Chart, l'autunno è quello del 1998 e in discoteca ballavamo anche Oh La La di The Wise Guys.

stesso autore, stesso titolo, senza troppi sbattimenti. Negli anni 90 si faceva così. Autore e titolo erano uguali e il successo comunque arrivava. The Cop a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi questi 5 successi che arrivavano dall'autunno del 98. Ci ribecchiamo prestissimo qui su One Dance con altri appuntamenti firmati Memory Chart. Da Stefano è tutto. Bye! One.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al 1997 nel nostro spazio Disco Viaggio. Lui è un DJ molto famoso che si chiama Mike van der Wieven, olandese. Lo conosciamo come Selvin Rotain. In realtà DJ diventato famoso nell'ambito della house music. Nel 1995 fece uscire una sua super hit che si chiamava I Believe. Questa invece la sua virata verso la musica progressive dal 97. Bienvenue.

0: altro viaggione firmato Selvin Bertain. Questo è Bienvenue, era appunto il disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio ci riporta all'anno 2000. Due produttori italiani, Carl Fat e Fabrizio Mascheroni. Questa Rain Dance, firmata Pablo and Cézanne, uscita sulla DBX, l'etichetta storica di Joe Tivannelli. È il nostro disco Viaggio.

0: Gunn con Rain Dance. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Live in Bucarest 1994. Cappella, You Got to Let the Music.

0: ascoltato Cappella, You Got to Let the Music live in Bucarest. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: weekend di agosto. Ciao a tutti, benvenuti nella Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più ballati insieme a Dino Brown. Iniziamo subito con una bellissima nuova entrata, il disco di Imael Angel, si chiama I'm Live. Subito dopo il sottoscritto Dino Brown insieme a Melody Castellani con Zombie.
1: Weekend Dance.

un posto questa settimana, numero 19. Al 18, attenzione, Mauro Minieri e Dr. T con Loco perdono due posti, mentre al 17 ne perde 4 Soleira e Ritmo.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia.
0: One Dance.

Giuseppe Ottaviani, Ibiza Dreams, e guadagnano ancora 2 posti rispetto a 7 giorni fa in quest'ultimo weekend di agosto qui nella nostra Weekend S Chart. Numero 7, Ugele, David Guetta con Shine, mentre al 6 DJ Re.

grandissima ex numero uno per 9 settimane in vetta, Moving to the Sun, perdeva anche la zona medaglia, numero 4 al 3 Swedish House Mafia, Lick Lie, Happiness is So Sad.

0: che ritorna tra 7 giorni. Un abbraccio e buona estate a tutti da Dino Bravo. Ciao.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: One Dance.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Schumacher.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

0: Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1997 con un grande produttore, si chiama Flavio Daddato, il DJ Dado 1997. Questa è Revenge, il disco Viaggio.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

farlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance ti riporto al 1996, produzione Made in Italy, dietro al quale si celava il grande Fabietto Cattaneo DJ, tra l'altro disco contenuto anche nella compilation Progressiva 3 che mixava proprio Fabietto. Questa è Flight Controller.

0: bellissimo disco viaggio qui su One Dance era Fly Controller, Fabietto Cattaneo.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB.

0: cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1995 nel nostro spazio disco viaggio. Un gruppo inglese famosissimo sono i Faithless. Nel 1995 hanno fatto uscire questa bellissima Insomnia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: play.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.